Ma perché? Perché mi tratti così? Non fare il crudele. Tu sei tutto per me. E lo sai.

di ricordare. Ti amo. Amami con le mani e senza paura. Amami. Senza paura.